La terra ed io siamo uno. Il suo respiro ed il mio respiro sono uno. La terra ed io siamo uno. Il suo respiro ed il mio respiro sono uno. La terra ed io siamo uno. Il suo respiro ed il mio respiro sono uno. La terra ed io siamo uno. Il suo respiro ed il mio respiro sono uno. La terra ed io siamo uno. Il suo respiro ed il mio respiro sono uno. La terra mi tiene e mi ama da sempre. La terra mi tiene e mi ama da sempre.